senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non era.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia le migliori novità

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campomaggiore in direzione Potenza in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

giudiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS

0: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Sabato 25 luglio 2026, 206esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giacomo Apostolo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giacomo e Jacopo. Il nome ha origine aramaica e significa seguace di Dio. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
1: Accadde oggi.
2: Il 25 luglio del 1956, al largo di Capo Cod negli Stati Uniti, il transatlantico italiano Andrea Doria affonda dopo essersi scontrato nella nebbia con la Stockholm, un mercantile svedese. Nell'incidente morirono 51 persone, 46 passeggeri dell'Andrea Doria e 5 della Stockholm. L'incidente ricevette una grande copertura dai media. L'Andrea Doria fu l'ultimo grande transatlantico a naufragare prima che l'aereo si imponesse come mezzo di trasporto passeggeri per le traversate dell'Oceano Atlantico, chiudendo l'epoca delle grandi navi transatlantiche. Il relitto dell'Andrea Doria, mai recuperato, giace posato sul fianco di dritta a una profondità di 75 metri. Le esplorazioni hanno constatato come nel corso degli anni il materiale di pregio sia stato razziato da sommozzatori non autorizzati.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 25 luglio ricordiamo Sabina Guzzanti, Gigi Marzullo, Matt LeBlanc.
1: Le frasi del cinema.
2: Solo perché la gente ti tratta da malvagio o da orco o anche da sfigato non vuol dire che tu lo sia. La cosa che importa di più è quello che pensi di te stesso. Se c'è qualcosa che davvero vuoi o qualcuno che davvero vuoi essere, allora l'unica persona che ti è di ostacolo sei tu. Dal film Shrek III.
1: Proverbio del giorno.
3: Guardare i fiori è facile, farli crescere è molto più difficile. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 25 luglio 2026 e questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Potete contare su un buon giorno, professionalmente parlando, ricco di sorprese e contentezze. Soddisfazioni e successi vi pioveranno dall'alto, senza fare troppi sacrifici. Non male neppure il settore sentimentale. Toro, gli ottimi aspetti astrologici vi aiutano a tutto campo nel lavoro e nelle relazioni sociali. Potrete sistemare le questioni in sospeso, concludere buoni affari, recuperare crediti, progettare viaggi di lavoro. Gemelli, oggi sarà una giornata difficile da affrontare. Avrete la testa tra le nuvole e potreste dimenticare un appuntamento importante che riguarderà la vostra vita lavorativa o privata. Rimediare sarà difficile, ma potreste riuscirci grazie alla vostra perseveranza. Cancro, focus sul lavoro. Dal punto di vista professionale, ancor di più se lavorate alle dipendenze altrui, dovrete solo allungare una mano e raccogliere ciò che desiderate. Questa giornata è vincente su tutta la linea per quanto vi riguarda. I sentimenti e l'amore sono in cima alla lista. Leone, al lavoro, sicuri di voi stessi, decisi, saprete cogliere al volo un'opportunità favorevole con un tempismo assolutamente invidiabile. Giorno trionfale anche dal punto di vista sentimentale. L'intesa con la persona amata virerà verso l'incantevole. Vergine, progetti e intenzioni volgono in una direzione, ma le decisioni e la volontà altrui intervengono a cambiare le carte in tavola, costringendovi a rimettere in discussione i vostri programmi. Al lavoro non si escludono tensioni con un superiore. Bilancia, entusiasmo, dialogo e fortuna. Splendida giornata, siete di fronte a un carosello di novità molto speciali. La vita amorosa vive un bel momento, sono in ripresa i rapporti col partner di sempre. Scorpione, vi dedicherete anima e corpo al vostro lavoro con rinnovato entusiasmo, soprattutto se avete un'attività autonoma e non dovete render conto a nessuno di quello che fate. E farete bene, visti i risultati che state ottenendo in questo periodo. Sagittario, la vita vi sorride, vi regala delle splendide emozioni. Se avete aperto il vostro cuore a qualcuno, ciò che vivrete adesso sarà ancora più bello. Se siete single, la serata vi porterà voglia di spensieratezza e di divertimento. Capricorno, gli astri evidenziano una situazione critica, un giorno di incertezze. Agite con intelligenza e accortezza, a partire dal presupposto che, in ogni situazione, ci possono essere degli inconvenienti. Cercate di ovviare a questi senza trascurare nessun dettaglio. Acquario, giorno vivace, stimolante. Nulla vi impedisce di pensare ad un miglioramento, sia nel posto che occupate, sia in un nuovo lavoro, e un cambiamento potrebbe essere proprio l'occasione che aspettavate da tempo. Ma dovete decidere in fretta. Pesci, tanta voglia di novità, di cose nuove, di emozioni insolite. In questo momento vi sentite speciali, forse diversi dalla maggioranza delle altre persone, per questo siete alla ricerca di interessi fuori dalla norma e di soddisfazioni professionali particolari. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi giorni. Da Roberto ancora una volta una buona giornata a tutti.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 25 luglio sulle regioni di sud-est con tempo per lo più asciutto ed assolato. Tra Basilicata e Puglia cieli sereni o poco nuvolosi, caldo di stampo mediterraneo, dunque decisamente più sopportabile. Temperature massime in leggero incremento saranno prossime ai 27-28 gradi in diverse località. Si attenua la ventilazione da nord, sulla fascia adriatica e ionica sarà residua, sul Salento. Anche la giornata di domenica sarà asciutta, con sole alternato a nubi innocue ma di poco conto. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo-Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campomaggiore in direzione Potenza in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: A Radio Puglia sono le ore 7.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 25 luglio sulle regioni di sud-est con tempo per lo più asciutto ed assolato. Tra Basilicata e Puglia cieli sereni o poco nuvolosi, caldo di stampo mediterraneo, dunque decisamente più sopportabile. Temperature massime in leggero incremento saranno prossime ai 27-28 gradi in diverse località. Si attenua la ventilazione da nord, sulla fascia adriatica e ionica sarà residua, sul Salento. Anche la giornata di domenica sarà asciutta, con sole alternato a nubi innocue ma di poco conto. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
2: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
1: E quindi?
2: Traspiro, con me l'umidità si schianta contro il muro.
1: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Hai sentito?
6: Come?
5: Ancora sconti.
7: Cosa?
6: E dai, fatti sentire.
8: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: candy.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: A Radio Puglia sono le ore 7 e 32 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Sabato 25 luglio 2026, 206esimo giorno dall'inizio dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giacomo Apostolo.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giacomo e Jacopo. Il nome ha origine aramaica e significa seguace di Dio. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
3: Accadde oggi.
4: Il 25 luglio del 1956, a largo di Capo Cod negli Stati Uniti, il transatlantico italiano Andrea Doria affonda dopo essersi scontrato nella nebbia con la Stockholm, un mercantile svedese. Nell'incidente morirono 51 persone, 46 passeggeri dell'Andrea Doria e 5 della Stockholm. L'incidente ricevette una grande copertura dai media. L'Andrea Doria fu l'ultimo grande transatlantico a naufragare prima che l'aereo si imponesse come mezzo di trasporto passeggeri per le traversate dell'Oceano Atlantico, chiudendo l'epoca delle grandi navi transatlantiche. Il relitto dell'Andrea Doria, mai recuperato, giace posato sul fianco di dritta a una profondità di 75 metri. Le esplorazioni hanno constatato come nel corso degli anni il materiale di pregio sia stato razziato da sommozzatori non autorizzati.
3: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 25 luglio ricordiamo Sabina Guzzanti, Gigi Marzullo, Matt LeBlanc.
3: Le frasi del cinema.
4: Solo perché la gente ti tratta da malvagio o da orco o anche da sfigato non vuol dire che tu lo sia. La cosa che importa di più è quello che pensi di te stesso. Se c'è qualcosa che davvero vuoi o qualcuno che davvero vuoi essere, allora l'unica persona che ti è di ostacolo sei tu. Dal film Shrek III.
3: Proverbio del giorno.
5: Guardare i fiori è facile, farli crescere è molto più difficile. Proverbio cinese.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 25 luglio 2026 e questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Potete contare su un buon giorno, professionalmente parlando, ricco di sorprese e contentezze. Soddisfazioni e successi vi pioveranno dall'alto, senza fare troppi sacrifici. Non male neppure il settore sentimentale. Toro, gli ottimi aspetti astrologici vi aiutano a tutto campo nel lavoro e nelle relazioni sociali. Potrete sistemare le questioni in sospeso, concludere buoni affari, recuperare crediti, progettare viaggi di lavoro. Gemelli, oggi sarà una giornata difficile da affrontare. Avrete la testa tra le nuvole e potreste dimenticare un appuntamento importante che riguarderà la vostra vita lavorativa o privata. Rimediare sarà difficile, ma potreste riuscirci grazie alla vostra perseveranza. Cancro, focus sul lavoro. Dal punto di vista professionale, ancor di più se lavorate alle dipendenze altrui, dovrete solo allungare una mano e raccogliere ciò che desiderate. Questa giornata è vincente su tutta la linea per quanto vi riguarda. I sentimenti e l'amore sono in cima alla lista. Leone, al lavoro, sicuri di voi stessi, decisi, saprete cogliere al volo un'opportunità favorevole con un tempismo assolutamente invidiabile. Giorno trionfale anche dal punto di vista sentimentale. L'intesa con la persona amata virerà verso l'incantevole. Vergine, progetti e intenzioni volgono in una direzione, ma le decisioni e la volontà altrui intervengono a cambiare le carte in tavola, costringendovi a rimettere in discussione i vostri programmi. Al lavoro non si escludono tensioni con un superiore. Bilancia, entusiasmo, dialogo e fortuna. Splendida giornata, siete di fronte a un carosello di novità molto speciali. La vita amorosa vive un bel momento, sono in ripresa i rapporti col partner di sempre. Scorpione, vi dedicherete anima e corpo al vostro lavoro con rinnovato entusiasmo, soprattutto se avete un'attività autonoma e non dovete render conto a nessuno di quello che fate. E farete bene, visti i risultati che state ottenendo in questo periodo. Sagittario, la vita vi sorride, vi regala delle splendide emozioni. Se avete aperto il vostro cuore a qualcuno, ciò che vivrete adesso sarà ancora più bello. Se siete single, la serata vi porterà voglia di spensieratezza e di divertimento. Capricorno, gli astri evidenziano una situazione critica, un giorno di incertezze. Agite con intelligenza e accortezza, a partire dal presupposto che, in ogni situazione, ci possono essere degli inconvenienti. Cercate di ovviare a questi senza trascurare nessun dettaglio. Acquario, giorno vivace, stimolante. Nulla vi impedisce di pensare ad un miglioramento, sia nel posto che occupate, sia in un nuovo lavoro, e un cambiamento potrebbe essere proprio l'occasione che aspettavate da tempo. Ma dovete decidere in fretta. Pesci, tanta voglia di novità, di cose nuove, di emozioni insolite. In questo momento vi sentite speciali, forse diversi dalla maggioranza delle altre persone. Per questo siete alla ricerca di interessi fuori dalla norma e di soddisfazioni professionali particolari. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi giorni. Da Roberto ancora una volta una buona giornata a tutti.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
3: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.

0: Ciao Ada, come va?
1: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
0: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
1: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Com'è romantica la pioggia?
8: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
9: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
10: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.
12: A Radio Puglia sono le ore 7 e 58 minuti.
13: Radio Puglia, meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 25 luglio sulle regioni di sud-est con tempo per lo più asciutto ed assolato. Tra Basilicata e Puglia cieli sereni o poco nuvolosi, caldo di stampo mediterraneo, dunque decisamente più sopportabile. Temperature massime in leggero incremento saranno prossime ai 27-28 gradi in diverse località. Si attenua la ventilazione da nord, sulla fascia adriatica e ionica sarà residua, sul Salento. Anche la giornata di domenica sarà asciutta con sole alternato a nubi innocue ma di poco conto. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25 Bari, 393-458-1472.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: L'almanacco del giorno. Sabato 25 luglio 2026, 206esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giacomo Apostolo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giacomo e Jacopo. Il nome ha origine aramaica e significa seguace di Dio. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 25 luglio del 1956, a largo di Capo Cod negli Stati Uniti, il transatlantico italiano Andrea Doria affonda dopo essersi scontrato nella nebbia con la Stockholm, un mercantile svedese. Nell'incidente morirono 51 persone, 46 passeggeri dell'Andrea Doria e 5 della Stockholm. L'incidente ricevette una grande copertura dai media. L'Andrea Doria fu l'ultimo grande transatlantico a naufragare prima che l'aereo si imponesse come mezzo di trasporto passeggeri per le traversate dell'Oceano Atlantico, chiudendo l'epoca delle grandi navi transatlantiche. Il relitto dell'Andrea Doria, mai recuperato, giace posato sul fianco di dritta a una profondità di 75 metri. Le esplorazioni hanno constatato come nel corso degli anni il materiale di pregio sia stato razziato da sommozzatori non autorizzati.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 25 luglio ricordiamo Sabina Guzzanti, Gigi Marzullo, Matt LeBlanc.
2: Le frasi del cinema.
0: Solo perché la gente ti tratta da malvagio o da orco o anche da sfigato non vuol dire che tu lo sia. La cosa che importa di più è quello che pensi di te stesso. Se c'è qualcosa che davvero vuoi o qualcuno che davvero vuoi essere, allora l'unica persona che ti è di ostacolo sei tu. Dal film Shrek III.
2: Proverbio del giorno.
1: Guardare i fiori è facile, farli crescere è molto più difficile. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 25 luglio 2026 e questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Potete contare su un buon giorno, professionalmente parlando, ricco di sorprese e contentezze. Soddisfazioni e successi vi pioveranno dall'alto, senza fare troppi sacrifici. Non male neppure il settore sentimentale. Toro, gli ottimi aspetti astrologici vi aiutano a tutto campo nel lavoro e nelle relazioni sociali. Potrete sistemare le questioni in sospeso, concludere buoni affari, recuperare crediti, progettare viaggi di lavoro. Gemelli, oggi sarà una giornata difficile da affrontare. Avrete la testa tra le nuvole e potreste dimenticare un appuntamento importante che riguarderà la vostra vita lavorativa o privata. Rimediare sarà difficile, ma potreste riuscirci grazie alla vostra perseveranza. Cancro, focus sul lavoro. Dal punto di vista professionale, ancor di più se lavorate alle dipendenze altrui, dovrete solo allungare una mano e raccogliere ciò che desiderate. Questa giornata è vincente su tutta la linea per quanto vi riguarda. I sentimenti e l'amore sono in cima alla lista. Leone, al lavoro, sicuri di voi stessi, decisi, saprete cogliere al volo un'opportunità favorevole con un tempismo assolutamente invidiabile. Giorno trionfale anche dal punto di vista sentimentale. L'intesa con la persona amata virerà verso l'incantevole. Vergine, progetti e intenzioni volgono in una direzione, ma le decisioni e la volontà altrui intervengono a cambiare le carte in tavola, costringendovi a rimettere in discussione i vostri programmi. Al lavoro non si escludono tensioni con un superiore. Bilancia, entusiasmo, dialogo e fortuna. Splendida giornata, siete di fronte a un carosello di novità molto speciali. La vita amorosa vive un bel momento. Sono in ripresa i rapporti col partner di sempre. Scorpione, vi dedicherete anima e corpo al vostro lavoro con rinnovato entusiasmo, soprattutto se avete un'attività autonoma e non dovete render conto a nessuno di quello che fate. E farete bene, visti i risultati che state ottenendo in questo periodo. Sagittario, la vita vi sorride, vi regala delle splendide emozioni. Se avete aperto il vostro cuore a qualcuno, ciò che vivrete adesso sarà ancora più bello. Se siete single, la serata vi porterà voglia di spensieratezza e di divertimento. Capricorno, gli astri evidenziano una situazione critica, un giorno di incertezze. Agite con intelligenza e accortezza, a partire dal presupposto che, in ogni situazione, ci possono essere degli inconvenienti. Cercate di ovviare a questi senza trascurare nessun dettaglio. Acquario, giorno vivace, stimolante. Nulla vi impedisce di pensare ad un miglioramento, sia nel posto che occupate, sia in un nuovo lavoro, e un cambiamento potrebbe essere proprio l'occasione che aspettavate da tempo. Ma dovete decidere in fretta. Pesci, tanta voglia di novità, di cose nuove, di emozioni insolite. In questo momento vi sentite speciali, forse diversi dalla maggioranza delle altre persone, per questo siete alla ricerca di interessi fuori dalla norma e di soddisfazioni professionali particolari. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi giorni. Da Roberto ancora una volta una buona giornata a tutti.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: sempre per me.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto, per la prima notte dopo due settimane, nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Ieri a Washington, al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione, Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine, Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei: la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
1: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Fermato, l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi dei scontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Puglia. Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 25 luglio sulle regioni di sud-est con tempo per lo più asciutto ed assolato. Tra Basilicata e Puglia cieli sereni o poco nuvolosi, caldo di stampo mediterraneo, dunque decisamente più sopportabile. Temperature massime in leggero incremento, saranno prossime ai 27-28 gradi in diverse località. Si attenua la ventilazione da nord, sulla fascia adriatica e ionica sarà residua, sul Salento. Anche la giornata di domenica sarà asciutta, con sole alternato a nubi innocue ma di poco conto. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

buongiorno a tutti, che bella giornata ventilata oggi. Siete all'ascolto della radio più diversa o biodiversa del mondo, con pensieri, culture e tradizioni miscelate per darvi il meglio. Buongiorno da Radio.

Buongiorno Maurizio, stasera siete tutti invitati a noi Cattaro, c'è il Big Festa, si balla!

Buongiorno Radio Puglia, oggi è un giorno speciale perché vorrei salutare il mio carissimo amico Mimmo Lotito. Andò, Mimmo, so,

0: No, no, lo so, lo so.
1: Lo sa, ecco, lo sa. Tanti auguri, Antonio. 30 primavere, un bel traguardo.
0: Grazie, grazie.
1: Caro Antonio, io ti chiamo per farti gli auguri da parte di Alessandro e tutta la comitiva.
0: Grazie, grazie.
1: Ma li abbiamo già...
0: lo ringrazierò personalmente.
1: Ecco, bravo. Sembra un po' una minaccia. Li abbiamo già festeggiati questi 30 anni?
0: No, no, no. Al momento non ancora.
1: Non ancora. Stasera?
0: No, stasera no, vedremo.
1: Vedremo, va bene. Tanti auguri anche da tutti noi di Radio Puglia. Un bacione, Antonio.
0: Grazie.
1: Ciao.
2: Questo è l'almanacco del giorno. Oggi si festeggia San Catomena da Chiavari.

0: Teresa e Giulia, che stanno lavorando in campagna a fare l'acino. E niente, facciamo un bellissimo weekend. Ciao.
1: Buongiorno carissima Rosangela, buongiorno carissimo Maurizio, io mi chiamo Angela e mammana di Conversano, mio padre Michele di Conversano, mi metti la canzone di Antonello Venditti, Sara?

0: sì carico.
1: Esatto, siamo in festa ragazzi, in onore dei festeggiamenti per l'appunto per la Sacra Famiglia. Dunque dalle 20:30, tanto divertimento ovviamente, prima c'è la messa, poi dopo vi aspettiamo perché ci saranno i cipurriti in concerto e tante cose buone da mangiare, panzerotti, frittelle, ampio parcheggio, panino
0: ampio
1: con la
0: divertimento.
1: Esatto, con la porchetta oppure panino con la braciola.
0: Ma se volete passare un altro tipo di serata potete andare anche a Villa Maria a Castellana Grotte, dove c'è la serata pugliese, degustazioni a morire, tutto all'aperto con musica e tanto divertimento.

0: Pronto? Fabrizio?
1: Chi sei?
0: Sono Maurizio da Radio Puglia, ti abbiamo chiamato per farti gli auguri in diretta qui da parte di chi, Rosangela?
2: Ciao Fabrizio, ti manda questi auguri Giovanni, Concetta e la piccola Ginevra.
1: Grazie mille.
0: Ecco, ma tu dove sei? In Svizzera, dove sei?
1: A Bolzano.
0: A Bolzano, quasi in Austria.
2: E infatti lui ha detto, mi raccomando non spendere soldi. Questo è il suo messaggio.
0: Che poi devi pagare da bene.
2: Esatto, capito?
1: Abbiamo già spesi tante.
2: Senti, ma perché sappiamo che sei lì per un matrimonio, vero?
1: Sì, sì.
0: Ma a Bolzano l'aria è fresca stamattina. Quanti gradi? 12, 13?
1: 15.
0: 15, insomma, siamo lì.
2: State belli freschi freschi, il giacchettino ci vuole, a differenza... Sì, sì. Di qua, che insomma bisogna spogliarsi, anche se in questi giorni ci sta accompagnando un bel maestrale, siamo freschi anche qui. Va bene, buona permanenza, tanti auguri ancora anche da parte di tutti noi di Radio Puglia. Ciao Fabrizio.
1: Grazie mille. Ciao,
0: ciao, ciao Fabrizio.
1: Ciao, ciao.
3: Noi,
4: la radio che spinge, Radio Puglia.

Dobbiamo fare tanti auguri anche alla mamma di Antonio che ci ha scritto dalla Germania. Dice: faccio tanti auguri a mia mamma per il suo onomastico, si chiama Mina. Un saluto anche al magazziniere di Opi, si chiama Amir da parte di Altin. E buon mesiversario a Sabrina da parte del suo Dudu. È una dedica a Giusy, da Giusy.

0: Pronto, Ivan? Niente.
1: Non è pronto, Ivan. È ancora occupato, è al mare, esatto. Si sta spalmando la crema.
0: Ivan.
1: Ciao, buongiorno, Ivan, buongiorno, benvenuto. Sei in diretta su Radio Puglia. Tanti auguri.
2: Ciao. Grazie, grazie mille.
1: Stavi dormendo, di la verità.
2: Sì, questa notte devo fare la notte.
1: Ah, ecco, hai visto, quindi sì, sei giustificato. Ti stavi preparando per la notte che ti aspetta, quindi immagino non si festeggia oggi questo compleanno.
2: Sì, si festeggia nel pomeriggio.
1: Bravo, diciamo. Un pomeriggio, un compleanno alternativo. Io ti devo fare tanti auguri da parte di zia Rosa e zio Elio, che ci hanno contattati per farti questa sorpresa.
2: Ok, grazie mille.
1: Ancora tanti auguri anche da tutti noi di Radio Puglia.
2: Va bene, grazie.
1: Ciao,
2: grazie
1: Ivan,
2: mille.
1: Buon lavoro, ciao. E buon compleanno.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Grazie, Radio Puglia. Buon lavoro.

0: In collina
1: c'è chi va dal parrucchiere, eh?
0: C'è chi si addrizza la pallina e c'è chi si addrizza la testa.
1: Come ad esempio ieri
0: Maurizio. Mia moglie si è addrizzata le tette.
1: Addrizzata, vabbè. Volevo farti notare, ieri c'è stato un matrimonio
0: non
1: importante.
0: Non erano troppo supine.
1: Ieri c'è stato un matrimonio importante, sì? All'Locorotondo. Si è sposato Donnarumma. Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. Si sono sposati ieri nella chiesa di San Giorgio Martire a Locorotondo, nel cuore della Valle d'Itria. E sono stati accolti con una grande festa, ovviamente. Grandi aspettative per questo matrimonio VIP. La cosa che mi ha colpito particolarmente, non so se qualcuno di Locorotondo è all'ascolto, è la cascata di rose bianche che erano all'esterno della chiesa. Chissà che fine hanno fatto tutte quelle rose, non so se hai visto delle foto. Beh, Maurizio, ma non so, io non riesco
0: vabbè, con tanti
1: a
0: milioni
1: quantificare
0: di euro
1: quante rose c'erano
0: in questi anni. Dai.
1: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Tutti per una per tutti. Radio Puglia,
3: la radio che spinge. Radio Puglia, buon divertimento.

0: vocale con un saluto particolare ai nostri amici o parenti. Fatelo subito al
1: 333-166-5757.
0: Ricordatevi che se non siete pazzi con noi lo diventerete.
1: Sicuro.
2: Radio Puglia.

0: Buongiorno, sì, su Facebook a ne hanno dette di tutti i colori. Che pena che mi fa, tutti invidiosi del matrimonio.
1: Buongiorno Rosangelo e Maurizio, noi stiamo andando a Marina di Pulsano, se volete venire dobbiamo montare la tenda, dormiamo là, mangiamo là, c'è posto per tutte e due, va bene?

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuoritutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
2: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: La radio libera che ti rende protagonista.
7: Radio Puglia.
6: Radio Puglia.
8: Sì.

0: Buongiorno Mauri, buongiorno Rosangelo, ho pensato, io vengo insieme anche, mi metto al centro, ecco, mi metto al centro stessa,
1: dove?
0: Mentre con tutte
1: sì,
0: e due le
1: Marina
0: mani
1: di Pulsano.
0: scio e mi metto a sciare insieme a voi, che bella
1: A
0: fantasia.
1: sciare. Ma scusa.
0: Buon weekend e buon sabato a tutti dalla vostra
1: Ciao,
0: Sissi.
1: Principessa, buongiorno, ma noi non andiamo in montagna, tesoro, andiamo al mare.
2: Quello
1: capito?
2: Voleva sciare.
1: Maurizio, andiamo al mare.
2: Una mano a me, una mano a te.
1: No, vabbè.

0: per me.
1: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con Live Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Buongiorno Maurizio, sono Angelo e chiamo da Bari. Volevo fare tantissimi auguri a mia figlia che oggi fa il compleanno. E ti auguro una buona giornata e saluto tutta la mia famiglia. Grazie Maurizio.
1: Radio Puglia.
2: Madonna Benedetta!

0: A Castellana Grotte, magazzini Laira.
1: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
0: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. 1, 2, 3, 4.

0: Buongiorno Maurizio, oggi sono felice, sono Rossella da Rutigliano che sta lavorando con mia nipote Giusy e saluto tutte le altre. Un abbraccio grande. Se mi metti la canzone Cioccolate, che questa la ama tanto.
1: Va bene, abbiamo messo Cioccolate, già l'abbiamo messo stamattina, insomma, poi si sintonizzano più tardi le persone e purtroppo meno male che oggi l'aria è fresca, perché altrimenti sarebbero cavoli neri oggi.
2: Intanto io saluto Damiano che ci scrive da Bari, Betty che scrive da Gorgo Freddo che vuole fare una dedica a suo marito Alberto, dice lo amo tantissimo.
3: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Pronti a scendere in pista?
6: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
5: Da noi noleggio kart rental e racing.
6: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
1: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
2: www.tecnoresinesrl.it.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. 4 delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: Mauri, sempre Pinuccio Banana, ma tu l'hai vista mai una banana su un albero di fico che fa il fico? Raccuccio!
1: Maurizio, a Mola, Radio Puglia, non si sente bene, ok? Ciao! Ciao,
2: devi cambiare, devi cambiare la frequenza, Mola!
3: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli! Muro del bagno, che succede?
4: Ho la muffa!
3: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
4: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
3: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare gli auguri a mia cognata, alla moglie di mio fratello Fabio Romanazzi, alla signora Angela Cazzolla. Buon compleanno!
1: Siamo sempre in diretta, benvenuti nel mondo dei giraviti sballati.
2: Ah, bella questa, mi piace. Stavo pensando, Maurizio, è da molto che non mangi le melanzane ripiene, visto?
1: Sì.
2: Ti ho colto di
1: Mia
2: sorpresa.
1: moglie,
2: Mamma, che
1: dopo
2: desiderio!
1: 20 anni, li ha fatti una decina d'anni fa.
2: Io non le ho mai fatte, lo sai?

0: a mio nipote Luca e la moglie Giusy.
1: Maurizio, Rosangela, potete salutare l'amico Francesco e Nico

0: castana grosse. Un bacione, butta la pasta.
1: Aspetta all'altare, avanzare. Buongiorno, volevo sapere, ma domani c'è il programma? Perché siamo tutti
2: di Napoli. E ancora domani ci sarà, perché non è finito luglio.

0: Voglio un metro pic da musica buona. Sto cambiando, sto cambiando. Mit musica che mi va sbagliò, eh.
1: E ne, chi ce ne, e ne.
2: Ah, tutto ok?
3: Purtroppo la situazione è per

0: Elsa, buongiorno, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia. Tanti auguri. Buon compleanno.
1: Non chiudere, non è uno scherzo.
0: No,
1: sei in diretta,
0: scioccata.
1: Veramente non
0: è
1: dire
0: vero,
1: parolacce.
0: Vero.
1: Chi gli fa gli auguri?
0: Ti fanno gli auguri Maria Rossella e Milena. Le conosci queste furbette?
2: Certo.
0: Chi sono? Sono le tue amiche, io lo so,
2: sì,
0: e per me e per metterti a tuo agio, perché ho capito che sei, insomma, emozionata da questa sorpresa, è vero?
2: Sì, non me l'aspettavo.
0: Che bello, eh? Bello sentire
2: bellissimo,
0: la tua emozione.
2: Grazie.
0: Senti Elsa, ma io so che è una cifra tonda, quindi
2: tonda,
0: importante in questo senso, sono 40 anni, stasera c'è una bella festa che ci aspetta, vero? No.
2: No.
1: Attenzione, perché a 40 anni bisogna attaccare un po' all'attaccapanni.
0: Che cosa, Maurizio?
1: Le tette incominciano,
0: Maurizio,
1: a mosciare.
0: Ma non dargli retta.
2: Cioè, Elsa,
1: stiamo scherzando.
2: No, magari nei prossimi giorni vediamo.
1: Vabbè, ma
0: ci penserà.
1: Ma tu sei inguaiata o accoppiata? Come sei? Sposata?
2: Sono sposata, quindi con due bambini.
0: Va bene, scherziamo. Elsa, siamo felici di averti fatto una sorpresa da parte di Maria Rossella Milena, ma anche da tutti noi di Radio Puglia.
2: Grazie mille.
0: Un bacio, ciao Elsa, auguri.
3: Signore e signori, in esclusiva mondiale, oggi qui in diretta per voi, direttamente dal convento di Cristo Re, Suor Rosangela! E Fra Maurizio, buongiorno a tutti!
4: Radio Puglia Somma.
5: Radio Puglia.

Buongiorno Radio Puglia, sono Nico Dasti d'Altamura, il vostro Spider-Man di quartiere. Occhio, che è sempre dietro l'angolo.

0: salutare alcuni amici Ficarella di Trigiano e Daniele che mi mandano sempre la burrata alla figa.
1: Ah, hai capito?
0: Hai capito?
1: Un saluto ancora a Nico D'Asti da Altamura. Auguri a tutti quelli che si chiamano Giacomo da parte di Mina.
2: Radio Puglia.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 530. 3 20 26.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
7: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

Devo salutare la nostra amica Angela che ci scrive da Locorotondo. Fare una dedica per Danilo. Questa dedica arriva da sua moglie Antonella. Lui si trova nella casa circondariale di Melfi. Marica, poi un saluto a Marica e un saluto a Danilo di Altamura.

0: Diamo un velo pietoso su questa giornata ventilata con i pomodori San Marzano. Spaesati e malandati.
1: Beh, diciamo Maurizio che chi si è occupato oggi di fare la salsa, chi sta facendo la salsa oggi, a proposito di pomodori San Marzano, è stato fortunato perché c'è un bel maestrale, quindi insomma, una giornata fresca. Sarà una
0: buonissima.
1: Giornata fresca, buonissima, perché di solito si sudano sette camicie.
0: Ci fermiamo qualche chilometro di pubblicità. Ma

0: sarà per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
4: Stai senza pensiero.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
11: A Radio Puglia è mezzogiorno e 6 minuti.
12: Radio Puglia News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare e che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Radio Puglia. Meteo.
0: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Una giornata odierna all'insegna della generale stabilità sulle nostre regioni del sud, con cielo sereno poco nuvoloso anche su Puglia e Basilicata. Anche nella giornata di domani, sole o al più delle velature o degli strati di passaggio, innocue nuvole alte, ma basso rischio di precipitazioni tra domani mattina e pomeriggio. Più che altro domani sarà una giornata calda, per venti di scirocco e libeccio, temperature sulla Puglia abbondantemente sopra i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
9: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
14: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e, se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
9: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
15: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa, e alle 20.30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
16: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
17: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
16: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
17: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
18: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 98.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: siamo qui in diretta, sono le 12:12, sono in compagnia di Angelo Palmisano. Innanzitutto benvenuto Angelo, assessore allo sport del Comune di Turi. Buongiorno.
1: Grazie, un saluto a tutti
0: gli ascoltatori. Esatto. Allora, è un po' emozionato, quindi rompiamo subito il ghiaccio. Noi diciamo che siamo qui, Angelo, perché stiamo per dare il via da domani esattamente a Gioventuri, niente di meno che i giochi della gioventù a Turi. Dico
1: esatto,
0: bene?
1: Dici benissimo, da domani inizieranno ufficialmente la settimana dedicata allo sport che si svolgerà a Turi, a Largo Pozzi, uh-huh. Un'area molto, insomma, abbastanza ampia e accogliente, in modo da poter accogliere tutti quelli che vorranno, oltre che partecipare, anche venire a trascorrere delle ore in spensieratezza.
0: Anche solo per guardare, giusto?
1: Sì,
0: dico bene. Perfetto, tutti i giorni dalle 18, se ricordo bene, cosa c'è la possibilità di fare?
1: Allora, noi abbiamo, con noi, ma l'associazione ha organizzato dei tornei di beach volley per la prima volta a Turi. Hanno allestito questa bellissima struttura che mira a portare una tappa del beach regionale a Turi il prossimo
0: anno. Okay.
1: Quindi diciamo che questa è la fase preparatoria affinché questa manifestazione poi possa avere anche uno sviluppo nel
0: in
1: tempo.
0: Futuro.
1: Certo. Oltre al beach abbiamo un campo da volley, mm-hmm. dove è possibile sia il 2x2 che il 3x3. Poi abbiamo un street soccer 3x3 dove i più piccoli potranno divertirsi in maniera, come sempre, illimitata.
0: Ok.
1: Avremo tornei di calcio balilla, avremo tornei di freccette, avremo anche per i, insomma, quelli un po' come me, un po' più avanti con l'età, anche un torneo di bocce.
0: Ok, leggo qui street soccer, che cos'è?
1: È praticamente una sorta di gabbia, una gabbia dove il pallone non esce mai, quindi sono delle sponde dove è possibile anche usare loro per poter poi realizzare il famoso gol e quindi vincere le partite.
0: Bello, interessante, sicuramente ci saremo, anche perché in tutta la settimana, un giorno in cui venire a Turi a trovarvi, io ci sarò già da domani. Leggo poi inoltre che ogni giorno ci saranno esibizioni di palestre, scuole di danza, per cui ci sarà da vedere, insomma.
1: Abbiamo voluto coinvolgere anche le altre associazioni del territorio, quindi ci saranno delle esibizioni delle scuole di danza, di palestre che comunque sul territorio ormai da anni insistono con attività ginniche, quindi anche motorie.
0: Realtà molto importanti. Oltretutto, non meno importante, area food. Cosa c'è di buono da mangiare?
1: Diciamo che dopo lo sport
0: un po' bisogna rimettere,
1: assolutamente,
0: no? Rimettere
1: sì,
0: un po' di energia.
1: Assolutamente sì, e abbiamo previsto delle aree food con bombette, tutti i prodotti tipici pugliesi.
0: Esatto, quindi insomma.
1: Così anche le famiglie che non vogliono magari, diciamo, oltre a guardare i propri bambini giocare nell'attesa, possono anche, diciamo,
0: degustare qualcosa di buono, dei nostri prodotti meravigliosi che ci propone la nostra terra. Io voglio ricordare innanzitutto che media partner dell'evento, per l'appunto, è Radio Puglia,
1: esatto.
0: E che sabato sera alle 21 ci sarà un momento proprio con Radio Puglia, quindi animazione per bambini e per grandi con un DJ set proprio a cura di Radio Puglia. Vogliamo aggiungere qualcosa? Domani alle 18?
1: Domani alle 18 c'è l'inaugurazione ufficiale, ci sarà il taglio del nastro, si darà il via a quello che è la presentazione dell'evento settimanale, l'evento sportivo.
0: Vi aspettiamo.
1: Sì, assolutamente sì, anzi l'invito è a tutti coloro che sono degli amanti dello sport e anche del buon cibo di venire a Turi a trovarci dal 26 al 1 agosto.
0: Al 1 agosto, esatto. Io e Angelo vi diamo appuntamento, ricordiamo che da domani alle 18 parte ufficialmente Gioventuri, i giochi della gioventù a Turi. Vi aspettiamo!

0: Zappologia.
1: Ah,
0: che sono
1: hai
0: aperti
1: visto?
0: Dal 1 settembre.
1: Io aspettavo, Maurizio, la ricetta delle melanzane ripiene. Mi è arrivata solo la foto da Tommaso. Ho capito, Tommaso.
0: Bene, allora prendete una melanzana,
1: sì,
0: svuotatela con il cucchiaio, mettete a bollire le bucce delle melanzane in acqua.
1: Sì,
0: dopo
1: no, ma non si fanno cuocere troppo, Maurizio.
0: No, no,
1: eh?
0: Si ammorbidiscono.
1: Giusto, appena appena. Poi
0: c'è chi li frigge.
1: Sì,
0: è
1: frigge,
0: più buona,
1: veramente.
0: Sì,
1: eh?
0: È più buona, però insomma un po' pesantuccia. Ma insomma,
1: va bene,
0: vedete
1: la parte
0: voi.
1: Una interna della melanzana.
0: Quella si mette a crudo dentro, mischiata con
1: no,
0: un po' di.
1: Maurizio,
0: uova,
1: ma non è così.
0: Uova.
1: Ma che ricetta stai dando?
0: Un po' di carne macinata se volete, o
1: sì,
0: c'è chi mette la Simmental, c'è chi non ci mette niente,
1: le
0: ci mette,
1: le mette
0: solo
1: vuote.
0: Un po' di formaggio e sale. Sì, sì,
1: va bene.
0: Sì. Il ripieno di melanzana non è che altro la stessa melanzana,
1: certo,
0: ripiena,
1: però condita.
0: E poi si mette al forno, logicamente si mette un po' di sugo, sopra, un po' di sugo.
1: Ma
0: ci
1: quanto
0: vuole.
1: Sei bravo a dare le ricette!
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile!
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
8: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
8: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: E padre natura e madre natura vi salutano, ma prima di salutarvi,
1: esatto,
0: ci sono dei saluti.
1: Ancora dei saluti. Un bacio a Nunzia da parte delle sue colleghe, poi un bacio anche a Rosa che saluta, manda una dedica a suo marito Lino, le figlie Terry e Stefania. E poi c'è un altro, eccolo qua.
0: C'è un po'
1: siamo
0: da salutare
1: Pietro.
0: Poi.
1: Siamo Pietro e Giuseppe.
0: Ah, basta e poi.
1: Il
0: non
1: nostro
0: lo
1: mesto.
0: Più. Il nostro
1: no, quello
0: mesto.
1: L'abbiamo, sì,
0: il nostro mesto. Chi è? Il mesto
1: ci ha lasciati all'appartamento a fare il cartongesso ad Altamura. E lui sta al mare. È normale. E meno male che
0: vabbè,
1: c'è Radio Puglia.
0: Meno male che vi paga, dai.
1: Vi paga,
0: male
1: ma vi ha lasciato
0: meno,
1: in compagnia di Radio Puglia.
0: Paga,
1: ragazzi, Giuseppe, Pietro, ci siamo noi a farvi compagnia. Restate lì, eh?
0: Vi salutiamo e vi auguriamo un buon appetito.
1: Buon appetito, buon pranzo, buon weekend. Rimanete in compagnia di Radio Puglia.

0: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi. Radio Puglia.
1: Buon Natale a tutti.

0: Rewind. La più bella musica dagli anni 70 in poi.
1: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it. Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione. La Brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola Di Muro.
2: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
1: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
3: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
4: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistente sociale.
1: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia.
6: Una giornata odierna all'insegna della generale stabilità sulle nostre regioni del sud, con cielo sereno poco nuvoloso anche su Puglia e Basilicata. Anche nella giornata di domani sole o al più delle velature o degli strati di passaggio, innocue nuvole alte ma basso rischio di precipitazioni tra domani mattina e pomeriggio. Più che altro domani sarà una giornata calda, per venti di scirocco e libeccio, temperature sulla Puglia abbondantemente sopra i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Kikiriki! La festa è qui!
1: Sì, al parco giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurri in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: sera per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 25 luglio 2026, 206esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giacomo Apostolo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giacomo e Jacopo. Il nome ha origine aramaica e significa seguace di Dio. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 luglio del 1956, a largo di Capo Cod negli Stati Uniti, il transatlantico italiano Andrea Doria affonda dopo essersi scontrato nella nebbia con la Stockholm, un mercantile svedese. Nell'incidente morirono 51 persone, 46 passeggeri dell'Andrea Doria e 5 della Stockholm. L'incidente ricevette una grande copertura dai media. L'Andrea Doria fu l'ultimo grande transatlantico a naufragare prima che l'aereo si imponesse come mezzo di trasporto passeggeri per le traversate dell'Oceano Atlantico, chiudendo l'epoca delle grandi navi transatlantiche. Il relitto dell'Andrea Doria, mai recuperato, giace posato sul fianco di dritta a una profondità di 75 metri. Le esplorazioni hanno constatato come nel corso degli anni il materiale di pregio sia stato razziato da sommozzatori non autorizzati.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 25 luglio ricordiamo Sabina Guzzanti, Gigi Marzullo, Matt LeBlanc.
0: Le frasi del cinema.
1: Solo perché la gente ti tratta da malvagio o da orco o anche da sfigato non vuol dire che tu lo sia. La cosa che importa di più è quello che pensi di te stesso. Se c'è qualcosa che davvero vuoi o qualcuno che davvero vuoi essere, allora l'unica persona che ti è di ostacolo sei tu. Dal film Shrek 3.
0: Proverbio del giorno.
2: Guardare i fiori è facile, farli crescere è molto più difficile. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Oggi è il 25 luglio 2026 e questo è il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Potete contare su un buon giorno, professionalmente parlando, ricco di sorprese e contentezze. Soddisfazioni e successi vi pioveranno dall'alto, senza fare troppi sacrifici. Non male neppure il settore sentimentale. Toro, gli ottimi aspetti astrologici vi aiutano a tutto campo nel lavoro e nelle relazioni sociali. Potrete sistemare le questioni in sospeso, concludere buoni affari, recuperare crediti, progettare viaggi di lavoro. Gemelli, oggi sarà una giornata difficile da affrontare. Avrete la testa tra le nuvole e potreste dimenticare un appuntamento importante che riguarderà la vostra vita lavorativa o privata. Rimediare sarà difficile, ma potreste riuscirci grazie alla vostra perseveranza. Cancro, focus sul lavoro. Dal punto di vista professionale, ancor di più se lavorate alle dipendenze altrui, dovrete solo allungare una mano e raccogliere ciò che desiderate. Questa giornata è vincente su tutta la linea per quanto vi riguarda. I sentimenti e l'amore sono in cima alla lista. Leone, al lavoro, sicuri di voi stessi, decisi, saprete cogliere al volo un'opportunità favorevole con un tempismo assolutamente invidiabile. Giorno trionfale anche dal punto di vista sentimentale. L'intesa con la persona amata virerà verso l'incantevole. Vergine, progetti e intenzioni volgono in una direzione, ma le decisioni e la volontà altrui intervengono a cambiare le carte in tavola, costringendovi a rimettere in discussione i vostri programmi. Al lavoro non si escludono tensioni con un superiore. Bilancia, entusiasmo, dialogo e fortuna. Splendida giornata, siete di fronte a un carosello di novità molto speciali. La vita amorosa vive un bel momento, sono in ripresa i rapporti col partner di sempre. Scorpione, vi dedicherete anima e corpo al vostro lavoro con rinnovato entusiasmo, soprattutto se avete un'attività autonoma e non dovete render conto a nessuno di quello che fate. E farete bene, visti i risultati che state ottenendo in questo periodo. Sagittario, la vita vi sorride, vi regala delle splendide emozioni. Se avete aperto il vostro cuore a qualcuno, ciò che vivrete adesso sarà ancora più bello. Se siete single, la serata vi porterà voglia di spensieratezza e di divertimento. Capricorno, gli astri evidenziano una situazione critica, un giorno di incertezze. Agite con intelligenza e accortezza, a partire dal presupposto che, in ogni situazione, ci possono essere degli inconvenienti. Cercate di ovviare a questi senza trascurare nessun dettaglio. Acquario, giorno vivace, stimolante. Nulla vi impedisce di pensare ad un miglioramento, sia nel posto che occupate, sia in un nuovo lavoro, e un cambiamento potrebbe essere proprio l'occasione che aspettavate da tempo. Ma dovete decidere in fretta. Pesci, tanta voglia di novità, di cose nuove, di emozioni insolite. In questo momento vi sentite speciali, forse diversi dalla maggioranza delle altre persone, per questo siete alla ricerca di interessi fuori dalla norma e di soddisfazioni professionali particolari. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi giorni. Da Roberto ancora una volta una buona giornata a tutti.

0: Radio Puglia.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
8: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica da e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurriti in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.

0: Convenienza, ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
9: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
8: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Una giornata odierna all'insegna della generale stabilità sulle nostre regioni del sud, con cielo sereno poco nuvoloso anche su Puglia e Basilicata. Anche nella giornata di domani sole o al più delle velature o degli strati di passaggio, innocue nuvole alte ma basso rischio di precipitazioni tra domani mattina e pomeriggio. Più che altro domani sarà una giornata calda, per venti di scirocco e libeccio, temperature sulla Puglia abbondantemente sopra i 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

che rimaniamo più umani.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità su Radio Puglia, 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: sarà per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
2: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
2: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
2: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
10: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: L'almanacco del giorno. Sabato 25 luglio 2026, 206esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giacomo Apostolo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giacomo e Jacopo. Il nome ha origine aramaica e significa seguace di Dio. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 25 luglio del 1956, al largo di Capo Cod negli Stati Uniti, il transatlantico italiano Andrea Doria affonda dopo essersi scontrato nella nebbia con la Stockholm, un mercantile svedese. Nell'incidente morirono 51 persone, 46 passeggeri dell'Andrea Doria e 5 della Stockholm. L'incidente ricevette una grande copertura dai media. L'Andrea Doria fu l'ultimo grande transatlantico a naufragare, prima che l'aereo si imponesse come mezzo di trasporto passeggeri per le traversate dell'Oceano Atlantico, chiudendo l'epoca delle grandi navi transatlantiche. Il relitto dell'Andrea Doria, mai recuperato, giace posato sul fianco di dritta a una profondità di 75 metri. Le esplorazioni hanno constatato come nel corso degli anni il materiale di pregio sia stato razziato da sommozzatori non autorizzati.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 25 luglio, ricordiamo Sabina Guzzanti, Gigi Marzullo, Matt LeBlanc.
2: Le frasi del cinema.
0: Solo perché la gente ti tratta da malvagio o da orco o anche da sfigato non vuol dire che tu lo sia. La cosa che importa di più è quello che pensi di te stesso. Se c'è qualcosa che davvero vuoi o qualcuno che davvero vuoi essere, allora l'unica persona che ti è di ostacolo sei tu. Dal film Shrek III.
2: Proverbio del giorno.
1: Guardare i fiori è facile, farli crescere è molto più difficile. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da questo

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: sempre aperta. Anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495. 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Hai sentito?
8: Come?
7: Ancora sconti.
9: Cosa?
8: E dai, fatti sentire.
10: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
11: Radio Puglia.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Sabato 25 e domenica 26 luglio, festa in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e Sagra della Frittella e degli Antichi Sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa e alle 20.30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
0: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 1472.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
3: A Castellana Grotte.
1: Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
10: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
9: Mica uno qualsiasi. Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
10: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto, caro il mio muretto?
9: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

ho sofferto per te. Ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
3: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
2: E quindi?
3: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
2: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
4: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Una sola azienda, tante soluzioni.
8: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: Ci risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Sono la pietra per me.
1: Convenienza, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su Conad.it.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it. Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Qui con me c'è Giulia.
1: Ed è il momento più atteso della settimana. Ma che bello! Ciao a tutti.
0: Allora Giulia, partiamo dalla ventesima,
1: subito,
0: come al
1: subito,
0: solito, dai.
1: Sì.
0: Elenchiamo le 5 posizioni dalla numero 20.
1: Alla numero 20, Who Man, Peggy Yu. Saliamo alla 19ª posizione con Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. 18ª posizione per Canzone d'amore, Joliet. Alla numero 17, Mama o non mama, Madame. In 16ª posizione, Eroina, Kid Yugi,

0: su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le mani.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
8: Hai sentito?
9: Come?
8: Ancora sconti.
10: Cosa?
9: E dai, fatti sentire!
11: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.
12: Tornati dalla pubblicità per ascoltare le altre posizioni. Dalla quindicesima siamo a questo punto, giusto? A questo, questa
13: esatto,
12: posizione.
13: Continuiamo con la nostra classifica. Numero 15, Buonvento, Giovanotti e Alfa. Alla 14esima posizione, Destino, Notos. Alla numero 13, Antidroga, Emma, Fabri Fibra. In 12esima posizione si piazza Talk to You, Another. E alla 11, Da Dio di Brescia.

0: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
1: Ho la muffa!
0: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
1: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
0: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
2: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: E alla nona?
1: Alla nona Dai Dai di Shakira.
0: E all'ottava?
1: Loco Loco Gordo.
0: E alla settima?
1: White Girl Wasted Anna.
0: E alla sesta?
1: Cioccolata Veri e Sasi.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band, e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
2: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: alla quinta si piazza Jamaican Bam Bam di Usher.
1: Alla quarta
0: La Testa Gira, Fred De Palma, Nita e Mischilla.
1: Alla terza
0: Digidi Digidi, DJ Hilam.
1: E alla seconda
0: Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango.
1: Invece alla prima
0: alla
1: posizione
0: prima,
1: in
0: alla
1: cima
0: prima.
1: Il vincitore chi è?
0: Scopritelo insieme a noi, restate sintonizzati su Radio Puglia.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: sempre aperta. Anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
9: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.

0: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
4: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Una domenica all'insegna dell'anticiclone su Puglia e Basilicata, con cielo sereno, il più offuscato dal passaggio di velature o stratificazioni. Non prevediamo comunque precipitazioni. Giornata molto calda per i venti in rotazione moderati di Libeccio e Scirocco, massime oltre i 30 gradi, punte anche di 37 gradi sulla Puglia interna. Nel corso invece lunedì maggiore variabilità, anche qualche locale rovescio a sfondo temporalesco non escluso e una rotazione di venti da ovest fanno un po' calare le temperature. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurriti in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
7: Salida del vuelo con destino a la...

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: pietra per me.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Convenienza, ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
3: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli.
5: Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
6: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
5: E quindi?
6: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
4: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Hai sentito?
5: Come?
6: Ancora sconti.
7: Cosa?
5: E dai, fatti sentire.
8: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa e alle 20.30 i Cipurriti in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.

0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
8: Radio Puglia. Radio Puglia. Dipinge la tua estate.

0: dimenticare.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Una domenica all'insegna dell'anticiclone su Puglia e Basilicata, con cielo sereno, il più offuscato dal passaggio di velature o stratificazioni. Non prevediamo comunque precipitazioni. Giornata molto calda per i venti in rotazione moderati di Libeccio e Scirocco, massime oltre i 30 gradi, punte anche di 37 gradi sulla Puglia interna. Nel corso invece di lunedì maggiore variabilità, anche qualche locale rovescio a sfondo temporalesco non escluso e una rotazione di venti da ovest fanno un po' calare le temperature. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: pietra per me.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
8: Per la tua pubblicità su Radio Puglia 080 496 26 64. Radio Puglia, la pubblicità che sa farsi sentire. 080 496 26 64.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Aperto tutti i giorni.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
8: Hai sentito?
9: Come?
8: Ancora sconti.
10: Cosa?
9: E dai, fatti sentire.
11: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Una domenica all'insegna dell'anticiclone su Puglia e Basilicata, con cielo sereno, il più offuscato dal passaggio di velature o stratificazioni. Non prevediamo comunque precipitazioni. Giornata molto calda per i venti in rotazione moderati di Libeccio e Scirocco, massime oltre i 30 gradi, punte anche di 37 gradi sulla Puglia interna. Nel corso invece lunedì maggiore variabilità, anche qualche locale rovescio a sfondo temporalesco non escluso, e una rotazione di venti da ovest fanno un po' calare le temperature. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
1: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
2: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
1: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
3: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa e alle 20.30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
4: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: sembra per me.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Una sola azienda, tante soluzioni.
5: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche a sporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band, e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Puglia.
1: Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...

Dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

non cambiano vita qua giù, non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più, amici che non vedi più, non vuoi essere il prossimo tu.